0: Going Underground, The Jam.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ullum mażenna diska tal-kantant popolarissimu fl-Italja u anki għaw Malta Ultimo. Mella mill-Italja għanna l-Ultimo il-ballo delle innocenze. Isimaw, waħda miżbieħ tiegħu.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il ballo dell'incertezza è mecca smaina l'ultimo tip da bil moto tip pa crescendo juri veramente il capacità jittijaw dan il cantante fejt tidħol vuċi.

0: Robert Palmer u Mercy Mercy Me fuq Bay Easy 100.2. Oħra mill-Italja, dan huwa Zucchero, Overdose.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.